0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Get up!
8: Countdown.
7: Countdown.
8: DJ Nick gives you the best music.

0: International.
1: Chi è Snovia?
2: Sta così, giù.
3: Non se leg. Chi è?
1: Tienes
3: Novia.
1: Vienes a mi casa?
3: Ah, se mangiamo a casa? Non c'è più.
1: You are very handsome.
3: Ah, sta in inglese, tu show.

0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta una musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta l'anno.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale. Torino.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta una musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale. Torino.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, via Carlo Marocchietti 27,

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Almanacco del giorno.
3: Giovedì 28 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Emilio, martire in Sardegna, e San Germano, vescovo di Parigi, vissuto nel VI secolo, noto per la sua grande generosità verso i poveri e i prigionieri. Auguri a tutti coloro che portano questi nomi. Andiamo a fare un salto indietro nel tempo con le grandi date della storia. Nel 1961 nasce Amnesty International. Tutto comincia oggi, quando l'avvocato britannico Peter Benenson pubblica sul giornale The Observer l'articolo "I prigionieri dimenticati". Nasce così l'organizzazione che da oltre 60 anni si batte in tutto il mondo per la difesa dei diritti umani. Nel 1974 ricordiamo la strage di Piazza della Loggia, una pagina nera della storia italiana. A Brescia, durante una manifestazione antifascista, esplode una bomba nascosta in un cestino di rifiuti. Il tragico bilancio di 8 morti e oltre 100 feriti, una ferita drammatica degli anni di piombo che non dimentichiamo. Nel 1987 il volo della pace sul Cremlino, un clamoroso caso internazionale. Matthias Rust, un 19enne tedesco occidentale, elude i sofisticatissimi sistemi di difesa radar sovietici e atterra con un piccolo aereo da turismo, un Cessna, proprio sulla piazza della Mosca, Piazza Rossa di Mosca, un gesto folle per chiedere la pace che fece tremare i vertici dell'URSS. I nati di oggi: Ian Fleming, lo scrittore britannico che ha dato vita a James Bond, l'agente segreto più famoso della storia del cinema e della letteratura; Kylie Minogue, la pop star australiana, vera e propria icona della musica dance internazionale, oggi compie 58 anni. Francesco Totti, no scherziamo, ma restiamo a Roma, oggi festeggia il compleanno un'altra bandiera giallorossa, l'ex difensore e oggi allenatore Vincent Candela, che spegne 53 candeline. È tutto, auguri per una buonissima giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
2: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Tra poco nel nuovo appuntamento con l'informazione torneremo in Medio Oriente, la notte di fuoco in Iran, ancora sangue intanto al confine tra Israele e Libano, sempre sul fronte medio orientale si riaccende lo scontro tra Washington e l'ONU, la politica interna ci porta al caso Ucraina nella maggioranza di governo, questo e molto altro tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Notte di fuoco in Iran, gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare a Bandar Abbas nel sud del paese. Secondo Washington si è trattato di un attacco puramente difensivo per neutralizzare un centro di controllo e 4 droni che minacciavano le truppe americane e mercantili. Immediata la rappresaglia dei Pasdaran contro una base americana. Sullo sfondo resta il giallo della diplomazia. Teheran ha diffuso la bozza di un presunto accordo che prevedeva il ritiro americano in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz, ma la replica della Casa Bianca, un muro totale, una completa invenzione, dicono da Washington. E proprio a Hormuz la situazione è esplosiva. Le forze navali iraniane hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni che tentavano il transito, costringendole a tornare indietro. Pronta la risposta degli Stati Uniti, che hanno imposto sanzioni all'autorità iraniana che gestisce lo stretto. Durissimo il presidente Trump: nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. Ancora sangue intanto al confine tra Israele e Libano. Un attacco con droni lanciato da Hezbollah nel nord dello stato ebraico ha provocato la morte di una donna soldato di 20 anni, il sergente Rotem Yanai, centrata mentre correva verso un rifugio. Feriti anche 2 riservisti, uno dei quali in modo grave. Sempre sul fronte medio orientale si riaccende lo scontro tra Washington e l'ONU. Gli Stati Uniti hanno reinserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi. La misura era stata temporaneamente revocata, ma l'amministrazione Trump è tornata a colpire la funzionaria che proprio ieri da Milano ha ribadito le sue dure critiche a Israele. Voltiamo pagina e veniamo alla politica interna, dove esplode il caso Ucraina nella maggioranza di governo. Mentre Bruxelles accelera per aprire negoziati d'adesione di Kiev a giugno, la Lega si schiera contro, sarebbe un danno economico e sociale, dicono dal partito di Salvini. Di parere opposto il vice premier Tajani, che conferma il sì di Forza Italia. Insorgono le opposizioni col PD che chiede alla premier Meloni di sconfessare la linea filorussa della Lega. Nel frattempo da Mosca arrivano pesanti accuse all'Italia, definita complice del regime terrorista per non avere condannato un raid su un dormitorio, mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere a Trump più munizioni per fermare i missili russi. In chiusura lo sport, a partire dal tennis, lacrime a Roland Garros per Jasmine Paolini, eliminata da Parigi insieme a Cina e Sonego. Tutti gli occhi ora sono puntati su Jannik Sinner, atteso un vero e proprio mezzogiorno di fuoco contro contro l'argentino Cirundolo. Tra i big avanzano Zverev e Djokovic, che ha faticato più del previsto battendo il francese Roger in 4 set. Per il calcio, la Conference League parla inglese. Nella finale di Lipsia, il Crystal Palace conquista il suo primo trofeo europeo battendo il Rayo Vallecano per 1-0. Decisiva la rete di Mateta all'inizio del secondo tempo. Ed è tutto. Buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi.
7: Dor de Folclor. Dor de Folclor. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta, sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Orbassano sempre in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Piemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie al via l'Italia del PNRR. Meloni all'altezza del compito. Ebola Save the Children, virus avanti a velocità mai vista prima, un morto su quattro è un bambino. Tenta di rubare domande dei test di medicina, 21enne denunciata. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Quella del PNRR per alcuni sembrava una sfida impossibile da vincere, ma l'Italia è stata all'altezza del compito. Adesso, in attesa della decima rata, non ci resta che fare l'ultimo miglio e dobbiamo spingere il più possibile sull'acceleratore. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime soddisfazione e rivendica il modo in cui l'Italia sta gestendo i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, aprendola a due giorni dell'evento l'Italia del PNRR, creare il modello, fare sistema, orientare il futuro. Promosso dal Ministero per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione a Milano. Per gli esteri, l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo a una velocità terrificante. Ho seguito diverse epidemie di Ebola nel corso degli anni, ma questa è la diffusione più rapida che abbia mai visto. Inizia così la testimonianza di Baburu Kenjeza, responsabile della risposta all'Ebola di Save the Children in Congo, che esorta una risposta rapida, ben finanziata e coordinata, essenziale per fermare la diffusione del virus e mantenere i servizi essenziali e garantire sicurezza, protezione e apprendimento durante l'epidemia. La cronaca: non un gruppo di hacker organizzati, ma l'azione di una sola studentessa di 21 anni che è stata denunciata. C'è lei, secondo la polizia che ha indagato, coordinata dalla Procura di Bologna, dietro al tentativo di carpire le domande per gli esami di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, segnalato a gennaio con esposto dal CINECA, il consorzio interuniversitario che per conto del MIUR ha gestito gli esami. La ragazza, studentessa fuori sede, domiciliata a Roma e attualmente iscritta a una facoltà diversa da medicina, è stata denunciata perché ritenuta responsabile dei reati di sostituzione di persona e tentato accesso abusivo al sistema informatico. Economia: riteniamo che senza fare stravolgimenti l'attuale regola e gli attuali limiti quantitativi già previsti per le spese per la difesa, proprio perché riteniamo che il fattore energetico sia di sicurezza nazionale, possano essere estesi anche ai contraccolpi che derivano sulla finanza pubblica dalla crisi in corso. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti illustrando la posizione italiana messa sul tavolo a Bruxelles nel corso dell'evento economico annuale della Lega. Chiudiamo con lo sport. Il Crystal Palace realizza un'impresa storica e conquista la Conference League, il suo primo trofeo europeo. A Lipsia, in uno stadio stracolmo di tifosi inglesi, si impone il club della Premier League per 1-0, ma vince soprattutto lo spettacolo, dove non sono mancate le emozioni. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
9: Torino International. Love his music.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta, sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Orbassano sempre in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Monte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Stai ascoltando?
11: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
12: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Non fare niente di stupido.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
12: Scordatelo, ho chiuso.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai finanzieri del Comando Provinciale del Capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. Andiamo a Roma. Sono stati 3 giorni di puro incubo per una donna colombiana adescata fuori da un locale e poi costretta per giorni a subire violenza sessuale da un gruppo di uomini a Roma. Le manette sono scattate per 5 di loro, tutti di origini straniere. L'esercito statunitense ha colpito un sito in Iran dopo che quest'ultimo aveva lasciato e lanciato 4 droni d'attacco contro navi mercantili nello stretto di Hormuz, lo riporta il Wall Street Journal citando fonti ufficiali. Il caldo continua quest'ondata inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi, giovedì 28 maggio, 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema sono i tempi. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, arrivando al Consiglio Esteri Informale a Cipro, si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Ci sono tante proposte sul tavolo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, ha detto Tajani. Ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto. Restate in nostra compagnia.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da AT Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra il Dross e Debuscè in direzione Piacenza. Infine, per lavori, sulla 6 Torino-Savona segnaliamo code tra Altare e l'innesso con la 10 Genova Ventimiglia in direzione Savona. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: 0372 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Legge elettorale in aula dal 26 giugno, il centrodestra trova l'accordo. Gli USA sanzionano di nuovo Francesca Albanese, stop a transazioni bancarie. Milano scoppia un incendio nel vano ascensore, 18 ricoverati per intossicazione. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica e il centrodestra trova l'accordo sulla legge elettorale, presentando un nuovo testo con le ultime modifiche condivise tra gli alleati, lasciando volutamente fuori le preferenze, vero nodo mai sciolto in materia divisiva. Fino all'ultimo le opposizioni hanno chiesto di vederci chiaro, carte alla mano, anche perché l'approdo in aula del dossier sulle nuove regole del gioco è stato fissato il 26 giugno prossimo. Ed ecco che il cartaceo si materializza a fine giornata a Montecitorio, quando la Commissione Affari Costituzionali è tornata a riunirsi ad annunciare il cosiddetto testo bis, Bignami 2, 20 pagine a cui si allegano anche i facsimile sulla scheda elettorale. È il deputato di Fratelli d'Italia, Angelo Rossi, uno dei quattro relatori del testo base sul sistema di voto. Per gli esteri è durata 2 settimane la sospensione delle sanzioni imposte contro Francesca Albanese dal governo americano. La Casa Bianca ha deciso di tornare a colpire la relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi occupati esattamente 14 giorni dopo l'annullamento del precedente provvedimento da parte di una corte statunitense. La comunicazione è comparsa sul sito web del Dipartimento del Tesoro, in particolare nella pagina dell'Ufficio per il controllo di beni stranieri, che ha inserito il nome di Francesca Albanese in una lista nera a livello globale. Si tratta dell'elenco dei cosiddetti cittadini specialmente designati, quelli insomma meritevoli di qualche attenzione e qualche limitazione in più. Nel caso della cittadina italiana, il provvedimento le impedirebbe di utilizzare le principali carte di credito o di effettuare transazioni bancarie. La cronaca: una nube di fumo nero si è propagata nel cuore della notte in un palazzo di via Inganni a Milano. A causarla un incendio scoppiato nell'ascensore. Non appena i residenti se ne sono accorti è partita la chiamata ai vigili del fuoco e al 118. Sarebbero 18 le persone portate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per sospetta intossicazione, ma nessuno di loro sarebbe grave. Sono state necessarie oltre 2 ore per spegnere le fiamme. Economia: l'Agenzia delle Entrate non utilizza la tecnica del data scraping, quella pratica informatica che permette di estrarre o collezionare dati dal web setacciando siti o piattaforme terze per controllare a tappeto i contribuenti, incrociando dati ufficiali e informazioni prese dai social media. Con un comunicato stampa il fisco ha smentito le notizie circolate negli scorsi giorni che parlavano anche dell'uso del fantomatico sistema Vera per contrastare l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta di ricostruzioni del tutto fantasiose e che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti, ha detto l'agenzia. E chiudiamo con lo sport. Torna in campo Yannick Sinner al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha battuto il francese Clément Tabour in 3-7 sull'esordio dello Slam di Parigi, volando così al secondo turno, dove oggi incontrerà Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking ATP. L'argentino ha superato a sua volta in 3-7 il britannico Jacob Fernley al primo turno. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: 0800 602 602 și convinge-te singur.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Un ben ritrovati, queste le principali notizie. Crisi energetica a Meloni, il governo farà tutto il possibile per scongiurare gli effetti. Norvegia, la regina Sonia è ricoverata per problemi cardiaci. Matteo Messina Denaro ha trovato il tesoro della droga, maxi sequestro da oltre 200 milioni di euro. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, dalla crisi energetica ai migranti, passando per il terrorismo. Molti i temi trattati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Mattino 5 su Mediaset. I provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi energetica saranno sempre puntuali, nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, è un po' anche la mia preoccupazione, però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che noi stiamo vivendo. Così ha detto la Premier Meloni, che ha affermato anche che il taglio delle accise sul carburante è stato un modo per impedire che esplodesse l'aumento dei prezzi. Una magra consolazione, ha continuato la Presidente, ma da noi il costo del carburante è cresciuto sensibilmente, meno di quanto non sia accaduto per esempio in Francia o in Germania, e il tema dell'energia è la nostra priorità. Ci spostiamo agli esteri. La regina Sonia di Norvegia, 88 anni, è stata ricoverata a causa di problemi cardiaci, dove rimarrà per alcuni giorni sotto osservazione. Lo ha annunciato il Palazzo Reale norvegese. La sovrana era stata posta in congedo per malattia per una settimana domenica scorsa a causa di una fibrillazione atriale e insufficienza cardiaca. La regina si è fatta impiantare un pacemaker a gennaio dopo aver avuto un episodio di fibrillazione atriale mentre sciava. La cronaca: il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro è riemerso, spezzettato in 9 paesi dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società. Una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. 3 persone sono state arrestate con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Economia: il governo italiano si attende dalla Commissione europea una soluzione sostenibile per poter fronteggiare la crisi energetica, perché l'energia va considerata la stessa stregua della difesa e della sicurezza. Lo dice il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso a Bruxelles a margine del Consiglio Competitività, dopo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto a Ursula von der Leyen di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale del patto di stabilità, oggi approvata per la difesa, anche all'energia. Chiudiamo con lo sport: sorpasso e controsorpasso e ora un testa a testa. La corsa alla panchina del Napoli per il dopo Conte è una volata a due, Allegri italiano. Prima c'era Maximpol, poi l'allenatore del Bologna è salito al 99% di possibilità di guidare la squadra azzurra nella prossima stagione dopo l'incontro tra il presidente De Laurentiis e il suo entourage, ma quell'1% che teneva sempre viva l'ipotesi legata all'ormai ex tecnico del Milan è tornata a pesare di più. De Laurentiis non ha mai mollato la pista Allegri, neanche quando italiano sembrava pronto a tagliare il traguardo, e lo ha contattato per capire i tempi per liberarsi dal Milan. Lunedì è stato sollevato dall'incarico, ma ancora un contratto di un anno che si sarebbe rinnovato automaticamente fino al 2028 in caso di qualificazione alla prossima Champions, che non è arrivata. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
7: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Il presidente Mattarella ha nominato 25 nuovi cavalieri del lavoro. Raid americano nel sud dell'Iran, Teheran colpita base USA, spari contro navi nello stretto di Hormuz. Palermo, incendio all'azienda di autonoleggio dell'imprenditore Dragotto. Non mi è arrivata alcuna richiesta, ma io non mi piego. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
10: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 cavalieri del lavoro. Ci spostiamo agli esteri, nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Stando ad Axios, l'attacco sarebbe arrivato dopo che i Pasdaran hanno lanciato 4 droni contro una nave commerciale americana. Secondo le prime informazioni, tra le azioni militari ci sarebbe stato un raid mirato contro il nuovo leader della Marina dei Pasdaran, il brigadiere generale Ali Azmei. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani, che sostengono di aver colpito una base militare americana e che sono tornati a lanciare attacchi missilistici e con droni sui paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait. Sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. La cronaca si ipotizza una nuova intimidazione ai danni della Sicily Baikar. È la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini, in provincia di Palermo, ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale del nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Una decina di vetture distrutte e altrettante quelle investite dalle fiamme danneggiate. Secondo una prima stima, il bilancio dei danni è oltre il €500.000 di euro. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sarebbe il secondo episodio intimidatorio ai danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi, dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro il deposito dell'azienda a Palermo. Economia: l'auto elettrica non è una religione e le tecnologie nelle economie di mercato non si impongono con le regole, perché così faceva l'Unione Sovietica. Lo dice a Bruxelles, a margine del Consiglio Competitività, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. E chiudiamo con lo sport. Lo sapevo che sarebbe finita così, si capiva da tempo. Mi sono illuso di non restare deluso, ma era impossibile. Diego Abatantuono incarna lo stato d'animo di tantissimi tifosi del Milan. Non c'è una società dietro, la squadra è stata lasciata sola. È stato un film con il colpo di scena, ma se già hai capito che stai vivendo un horror, il finale ti spaventa meno. Le sue parole in un'intervista a Repubblica. Mi hanno fatto dimenticare anche la felicità che ho provato lo scorso anno per la finale di Champions, quel 5-0 del Paris Saint-Germain all'Inter, una delle gioie più grandi. Si è parlato di scudetto, ridicolo, ha proseguito l'attore. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra il Dross e Debuscè in direzione Piacenza. Infine, per lavori, sulla 6 Torino-Savona segnaliamo code tra Altare e l'innesso con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Stai ascoltando?
5: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
6: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Torino International.
18: Fete!

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Giorgia Meloni interviene al programma Mattino 5. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Callas, le discussioni sul negoziatore sono una trappola russa, è più importante la sostanza. Domani venerdì 29 maggio sciopero dei treni, bus e metro. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta questa mattina in diretta nella puntata di Mattino 5, dove ha affrontato i principali temi, dall'economia alla sicurezza. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha detto la Premier, che nei giorni scorsi ha inviato una lettera alla Commissione dell'Unione con la richiesta di maggiore flessibilità per misure contro il caro energia. Per gli esteri trovo che sia una trappola in cui la Russia vuole farci cadere, il fatto che discutiamo su chi debba parlare con loro e che loro stiano già scegliendo chi è adatto e chi no. Non cadiamo in questa trappola, la negoziazione è sempre un lavoro di squadra, ci sono aspetti positivi e negativi, c'è una strategia, il modo in cui ci si siede al tavolo, ecco perché la sostanza è molto importante. Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri UE a Cipro. La cronaca di disagi in vista domani venerdì 29 maggio per chi viaggia con mezzi pubblici per uno sciopero generale di 24 ore, a rischio treni, bus e metro per lo stop che partirà stasera alle 21 e terminerà domani venerdì alle ore 21 e coinvolgerà anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord in ogni caso sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. A Roma, nel trasporto pubblico locale durante lo sciopero, riferisce l'ATAC, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge, da inizio servizio alle ore 8:29 e dalle 17 alle 19:59. A Milano l'ATM ha spiegato che le linee potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Economia in Italia nel 2025, la spesa farmaceutica totale è stata di 25 miliardi di euro. Si registra così un aumento del 15%, circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% del totale risulta però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei farmaci è inferiore rispetto a numerosi paesi europei. Sono questi alcuni dei dati emersi ieri durante una teleconferenza organizzata dal FOSC, il forum che riunisce 75 società scientifiche dei clinici ospedalieri ed universitari italiani. A promuovere l'attenzione su questo argomento, informa il FOSC, è stata tempo fa una nota del ministro Schillaci, inviata ai vertici dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA. Il ministro della Salute chiedeva, insieme con il sottosegretario Gemmato, interventi correttivi e iniziative formali su questa materia. E chiudiamo con lo sport. C'era un tempo in cui il calcio italiano era il centro di gravità permanente del pianeta pallone, un tempo in cui i più grandi campioni non vedevano l'ora di sbarcare in Serie A per misurarsi con il torneo più bello, ricco e difficile del mondo. Quel tempo però oggi appare drammaticamente veramente lontano. A certificarlo è Andrea Pirlo, attuale allenatore dello United FC, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, che traccia un bilancio dello stato di salute del nostro movimento, partendo dalle macerie di un'Italia rimasta fuori dagli ultimi tre mondiali. Fa male, sono molto triste. Il mondiale è il momento in cui un intero paese si unisce, un ricordo che ti porti dentro fin da bambino. Vedere l'Italia fuori per tre edizioni consecutive dispiace a tutti, ma la cosa peggiore è che non è cambiato niente, non si è fatto nulla per invertire la rotta. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Saranno 24 ore di sciopero generale contro la guerra, lo sfruttamento sul lavoro e la precarietà, il genocidio in Palestina, le politiche repressive, ma anche per manifestare per l'assenza di politiche industriali contro il caro vita e le morti sul lavoro. Uno stop che portata ai settori coinvolti preannuncia una possibile paralisi della città di Torino in una giornata come quella di venerdì 29 maggio, che anticipa tra l'altro un weekend che per molti si trasformerà in uno strategico ponte vacanziero. Doppio l'appuntamento in piazza, rilanciato da Coordinamento Torinese Torino per Gaza in occasione dello sciopero proclamato da CUB, SGB, ADL Varese, Sicobas, USI e USI CIT, ma i treni si fermeranno già alle 21 di giovedì 28 maggio. Torino al buio, una scena che da tre sere si ripete, il grande caldo, quindi la necessità di accendere condizionatori e ventilatori in casa, negozi e uffici, sta stressando la rete elettrica cittadina, che come ha ammesso anche il sindaco Stefano Lorusso sollecitando IREN ad intervenire, è vecchia ed ha bisogno di manutenzione. Un processo di rinnovamento infrastrutturale che richiederà tempo, il che è un proposito che i cittadini possono comprendere se nel mentre la partecipata pubblica del comune è in grado di mettere immediatamente in piedi una strategia per non stare nell'attesa al buio. La polizia locale di Torino, durante un'operazione di controllo sul rispetto del codice della strada, in due giorni ha sequestrato 10 veicoli per varie violazioni, tra cui l'assenza di copertura assicurativa. In un'unica via, in zona Mirafiori Sud, gli agenti hanno sequestrato 8 camper e furgoni utilizzati come dimora itinerante dagli occupanti. E torna la storica festa di Corso Belgio e Van Chilieta, arriva la sua 39esima edizione domenica 31 maggio dalle 9 alle 19, una giornata lunga 1,5 km. Tra bancarelle di artigiani e produttori tipici, negozi aperti e locali accoglienti, giostre per i più piccoli, animazione, spettacoli, associazioni sportive, culturali e solidali.
1: E frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: Alfano.
1: Ciao, piacere, molto
2: ciao.
1: Piacere, grazie dell'invito.
2: Grazie a te. Allora, oggi si parlerà del tuo nuovo singolo che si intitola Limpida, un singolo, un brano pop luminoso che tocca anche influenze soul, giusto?
1: Sì, sì, sì.
2: Raccontami un pochino che cosa racconta questo, di cosa parla questo brano.
1: Allora, Limpida racconta, un po' come in tutto il progetto nuovo, una storia appunto di resilienza, cioè di un cambiamento dopo un periodo della vita, come un po' per tutti, che può avvenire complicato, e dove attraverso appunto la speranza e la voglia di continuare a viaggiare, sempre con il desiderio di stupirsi e di aspettare le cose belle che arrivano, si arriva, diciamo, a un nuovo momento di felicità, no? In cui si è elaborato il percorso complicato e si va in una nuova direzione, grazie poi soprattutto all'amore. E è il secondo pezzo che esce dopo Verrà, che è uscito il 23 gennaio, e che parlava della stessa cosa, però come se fosse, diciamo, il desiderio di realizzare questo cambiamento, mentre in Limpida è già avvenuto, quindi racconta una storia di come si arriva, diciamo, da un momento più difficile a un momento di gioia, e poi soprattutto racconta un po' per tutti la voglia di continuare a essere convinti che nella vita si può sempre arrivare a essere di nuovo felici e continuare a sperare che si possano avere dei bei momenti. È un pezzo estivo, fondamentalmente, okay. Anche se la struttura è anche per certi versi non banalissima, però è un pezzo, diciamo, che ricorda un po' certe cose della disco music italiana e il soul americano, che sono un po' anche le influenze di quello che ho studiato e suonato e che amo, insomma.
2: Anche la copertina, diciamo che è estiva, richiama molto l'estate.
1: Sì, assolutamente.
2: Allora, tu hai parlato che questi due brani si collegano tra loro, no? Come...
1: Sì,
2: ma faranno parte di un album, quindi tutte e due insieme?
1: Sì, faranno parte di un album, diciamo che strategicamente con la casa discografica, che è la Twin Light Music, che è poi peraltro una casa discografica storica, abituata proprio a questo tipo di produzioni un po' più soul, R&B, dance, italiane. E loro sono stati i produttori poi di grandi dischi degli anni 70, tra cui le cose di Mike Francis, Marina Rei, sempre, diciamo, in linea con questo tipo di cosa, e quindi, insomma, diciamo, sono l'idea è proprio di quella di arrivare a un album. Stiamo provando a fare in realtà uscire diversi singoli, perché, diciamo, le strategie nuove di interesse per avvicinare il pubblico sono un po' più mirate, così, no? Nel senso che si crea
2: aspettativa.
1: Esatto, purtroppo siamo in un momento in cui c'è poca attenzione in generale, quindi l'idea di lavorare su dei singoli che vengono anche ben preparati da un lavoro sui social ben fatto, ufficio stampa, sicuramente è più semplice, come dire, convogliare l'idea e l'interesse. Quindi stiamo lavorando così, poi quando si arriverà a averne fuori 3-4 finiremo l'opera facendo un disco. Peraltro c'è un pezzo che era un film importante che esce a ottobre, quindi, diciamo, fa parte di tutta una strategia di questo tipo, insomma, no?
2: Ok, allora io direi andiamo a sentire appunto Limpida e ci ritroviamo subito dopo per parlare anche un po' della tua carriera artistica. A dopo,
1: sì, certo.
2: Buon ascolto.

0: e anche poi pian piano poi a scriverla. E so che sei specializzato nel Fringer Style acustico, no? Racconti un po' che cos'è.
1: Ah, il fingerstyle acustico è, diciamo che è una tipologia di chitarra, diciamo fingerstyle non vorrebbe dire niente in realtà, è stile di vita, per cui convoglia nel suo interno tantissimi stili musicali. Diciamo che negli ultimi 15 anni è uno stile che si è definito con la moderna chitarra, dove convogliono un po' tante tecniche, cioè un po' quella della chitarra classica, la composizione pop, quindi le canzoni trasportate con gli arrangiamenti, e anche un'anima, diciamo, di musica tradizionale americana, perché in America in realtà quello che viene chiamato fingerpicking è una vecchissima tradizione che trae le sue origini, diciamo, del Novecento, con prima i suonatori di Delta Blues e poi nel corso dei decenni si è definito come stile proprio fingerping, che ha influenzato tanto la musica degli anni 70, anche vocale, se pensiamo a Bob Dylan, anche Paul Simon, Simon & Garfunkel, che utilizzavano questa tecnica di basso accompagnato, no? Che imitava il pianoforte e serviva con la chitarra sola ad accompagnare la voce in modo un po' più completo. Poi è diventato parallelamente uno stile proprio virtuosistico, in cui si riusciva con il basso alternato, tipo il pianoforte ragtime di Scott Joplin, ad accompagnare le melodie. In realtà non è uno stile semplicissimo, perché in realtà per i virtuosi del genere convoglia dentro tante tipologie di chitarrismo, no? C'è dentro l'improvvisazione, c'è il blues, c'è il jazz, e poi negli ultimi anni proprio è diventato anche super virtuoso con queste tecniche percussive. C'è un sacco di questi ragazzi che fanno 280.000 note percuotendo la chitarra, però è una piccola parte. In realtà è storico, è molto più largo. Io peraltro sono stato il primo in Italia a essere chiamato a insegnare, a avere una cattedra in conservatorio di questa specificità strumentale, per cui ho scritto tanti libri di didattica, insegno da tanti anni, e ho fatto il primo programma per i conservatori italiani di questo tipo di chitarra, insomma, che è fondamentalmente sembrerebbe una chitarra classica con le corde di ferro.
0: Tu attualmente sei appunto nel conservatorio di Teramo e L'Aquila, giusto?
1: Sì, insegno, diciamo, fa alternato le due.
0: Ok.
1: Le due sedi, diciamo.
0: So che hai collaborato con vari artisti, Alex Britti, Mauro Pagani, Pino Marino e Roberto Ciotti, no? E come compositore anche, appunto, musicato per il cinema, teatro e televisione, tra cui, ne nomino qualcuno, Accendi la tua vita, appunto, per un film, Accendi la tua vita, e poi anche per il film Confusi e felici, Nelle mani della libertà. E poi per il balletto di Roma, i cortometraggi, eccetera eccetera. Come il passaggio tra la differenza, ad esempio, dai cortometraggi, gli spot, ad esempio la musica, dove tu prepari un disco per...
1: Allora diciamo che io ho avuto avendo iniziato sin da piccolissimo, essendo un soggetto curioso, diciamo, alternato a fasi varie di tipologie, diciamo, di applicazioni di studio. Ho iniziato studiando la chitarra classica, però poi ho anche suonato tanto negli anni 90 e 80 nei locali. Quindi nei locali, tournée di musica leggera, quindi ho avuto, diciamo, varie fasi evolutive. Poi da grandicello, cioè già intorno ai 30 anni, a un certo punto, dopo aver fatto il chitarrista per altri, collaborato per le band di altri, ho deciso di portare avanti questo discorso della composizione della chitarra acustica. Quindi ho cominciato a scrivere cose sia per me, che portavo in giro nei concerti, perché proprio, cioè, in realtà ho avuto una carriera da un certo punto in poi abbastanza seriosa, no? Molto più vicina a quella di un concertista classico che non di un chitarrista rock, per intenderci, perché ho frequentato auditorium, ho suonato con gli archi, ho scritto tanta musica, proprio anche composizioni dalle più semplici a cose anche più complesse, ardite, per formazioni d'archi, orchestrali e quanto. Quindi in realtà vengo da una formazione abbastanza seria e ho lavorato tanto. Poi, diciamo, negli ultimi due anni, frutto appunto un grosso cambiamento di vita, mi sono rinnamorato, ho avuto l'ispirazione, ho cominciato a riscrivere delle cose mie, perché in realtà io per 15 anni ho aiutato di nascosto coloro i quali scrivevano le loro, quindi venivano per farsi arrangiare i pezzi, per sistemare i testi, quindi ho sempre, diciamo, parallelamente alla mia carriera più, diciamo, seriosa, ho sempre aiutato.

0: aiutato altre persone a sistemare le loro cose, perché è una cosa che ho sempre fatto sin da ragazzo e mi piaceva fare, però non avrei mai sinceramente pensato di riprendere a fare questa cosa qui. Quindi è un momento particolare di vita, cambiamento, ho ricominciato e poi casualmente ho fatto ascoltare queste cose che sto facendo uscire, in realtà perché erano carine e mi hanno detto tutti: ma perché non le fai sentire a qualche amico discografico se le vogliono utilizzare o far cantare a qualche cantante famoso? Quindi in realtà io le ho proposte più che per me, ma per piazzarle, come si dice in gergo, a qualcun altro.
1: Invece poi
0: sono stato invece convocato da loro, che mi hanno detto: guarda, dice, in realtà perché non esci lì, perché i provini sono fatti molto bene, canti bene, c'hai una grossa esperienza. Ultimamente, dopo aver prodotto tanti ragazzini piccoli, giovani, che comunque hanno pochissima esperienza, cioè noi vorremmo provare a scommettere su una persona un po' più grande, che comunque c'ha una grossa carriera da strumentista, per poi fare dei concerti, perché poi sai questa problematica degli streaming oggi, che milioni di streaming, però poi di fatto questi streaming vengono pagati pochissimo, e in realtà sta tornando, come dire, come fonte primaria anche di guadagno per lavorare i concerti, perché nei concerti, e quindi in realtà anche le case discografiche grandi cercano artisti che siano in grado di poter fare dei concerti e avere un seguito, no? E quindi stanno provando a lavorare in questa direzione, no? Quindi mi sono ritrovato, ma te la senti di scommettere su questa cosa, di provare? Ho fatto, ma figuratevi, io ho fatto di tutto, è un onore, anche divertente, no? Provare a fare una cosa che non ho mai fatto da grande, peraltro, quindi diciamo mi sto divertendo tantissimo. Devo dire che ci sono delle cose, secondo me, molto carine, anche diverse da quello che si sente, e i testi sono tutti molto gioiosi, vanno un po', diciamo, contro tendenza rispetto a tanta produzione degli ultimi anni, molto scura, molto con parolacce, con
1: messaggi
0: pesanti, le droga, le maledizioni.
1: Prima di salutarci volevo farti lasciare i canali social, così cominciamo a seguirti.
0: Sì, allora io sto curando personalmente soprattutto due canali, perché sono quelli più attuali, nel senso, ho sia Facebook e tutto, però ormai un po', come dicono tutti, è un po' da boomer, no?
1: Ma io lo uso moltissimo, perché mi sento ancora
0: io
1: boomer, quindi.
0: Sono anche un nostalgico, perché l'ho usato per una vita, quindi prima si svolgeva tutto lì su YouTube, però pare che adesso siano scesi un po', e quindi sto, diciamo, lavorando molto bene su Instagram, su questo nuovo canale dedicato proprio al progetto di questo lavoro, che si chiama Miki_Music Project, proprio perché è il progetto musicale nuovo, e lo stesso canale ce l'ho su TikTok, che è, diciamo, più ardito, perché TikTok lo sappiamo che è un po' più da giovanotti, però stiamo provando, insomma, a utilizzare queste formule più rapide, no? Per vedere come.
1: Sì. E poi consigliamo anche di seguire, appunto, le piattaforme digitali dove ascoltare la musica, Spotify, YouTube, Music,
0: sì, e tutto quanto. E peraltro abbiamo fatto un sacco di, diciamo, per questo singolo qui, tantissimi piccoli video, reel, stories, carini.
1: Ci aiuta molto.
0: Anche divertenti,
1: Allora, Miki, ti ringrazio tantissimo di aver presentato la tua Limpida e di aver parlato di te.
0: Voi. Grazie infinite, veramente, un grande di cuore.
1: Grazie, noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Ciao Miki.
0: Ciao.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Elezioni amministrative, dai flop dell'avvocato Lovati e di Rocco Casalino al trionfo della nipote di Totò Cuffaro. Le curiosità dalle Udde. Belgio, treno in corsa, travolge uno scuolabus, diversi i morti. Bergamo, colpito da un dardo, rintracciato dai carabinieri l'aggressore. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Un ben ritrovati, un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Poeris. Apriamo con la politica. L'ultima tornata di elezione amministrativa ha coinvolto quasi 900 comuni italiani, con migliaia di candidati dizza per guidare realtà molto diverse tra loro, dalle grandi città ai borghi di montagna con qualche decina di abitanti. Dallo spoglio emergono alcune storie minori che mostrano come funziona davvero la democrazia locale, cognomi che si tramandano come eredità e volti noti al grande pubblico che hanno scoperto quanto il gradimento televisivo conti poco quando si tratta di conquistare il voto dei propri concittadini. A Raffadali, in provincia di Agrigento, la politica locale porta da decenni il cognome Cuffaro. A metà spoglio, Ida Cuffaro, 27 anni, candidata sindaca per la Democrazia Cristiana, aveva già superato l'80% delle preferenze. Suo zio Silvio è stato sindaco di Raffadali per 3 legislature, più una da vice sindaco, in tutto oltre 20 anni come amministratore del paese. L'altro zio, Totò, è stato presidente della regione siciliana. Due candidati molto noti hanno dovuto capire sulla propria pelle che tanta notorietà non sempre si converte in voti. Massimo Lovati, l'avvocato di Andrea Sempio, diventato molto presente sui media durante il caso di Garlasco, si è presentato come candidato sindaco a Vigevano con Democrazia Sovrana Popolare. Ha preso lo 0,98% dei voti, meno di 1 su 100. Diverso il bilancio per Rocco Casalino, ex portavoce del governo Conte, in corsa come consigliere a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Fa il pieno di preferenze, ben 246, ma non bastano a essere eletto. Ci spostiamo agli esteri. Uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, in Belgio. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre che l'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime, anche se non è ancora possibile stabilire un primo bilancio. Diversi anche i feriti, tutti tra i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato. Sul posto diverse ambulanze e pattuglie delle forze dell'ordine che stanno tentando di far luce sulla dell'accaduto. La cronaca è stato rintracciato nella serata di ieri 25 maggio dai carabinieri l'uomo che poche ore prima a Carvico aveva ferito con una fiocina da pesca da un'auto in transito un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato. Come ricostruito dai militari, il colpo è stato sparato da un uomo a bordo di un'auto. Nel bar del supermercato il 59enne aveva appena pranzato con un'amica e i due stavano tornando alla loro vettura quando è sopraggiunto il mezzo dal quale è stata scoccata la fiocina. L'aggressore non sarebbe sceso dall'auto ma ha semplicemente abbassato il finestrino per colpire e poi dileguarsi, in quello che è da capire se è stato un agguato mirato o l'azione di uno squilibrato contro passanti a caso. Economia: il turismo in Italia ha continuato a crescere nel primo trimestre del 2026. I dati hanno fatto registrare un più 4,2% per quanto riguarda gli arrivi e un più 7,5% per quanto riguarda le partenze. La crescita di quest'ultimo dato è trainata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Conferma quest'ultima che ribadisce il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nei primi tre mesi dell'anno gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del periodo preso in analisi con il 37,6% delle presenze totali. E chiudiamo con lo sport: il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. È lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. In questi minuti il numero uno degli azzurri sta incontrando a Roma il tecnico nato in Germania e in procinto di salutare il Bologna. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale, possibile l'opzione per una terza stagione con un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Mary on the Road.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: 2019, quando Black Rose pubblicava Lost, lui originario di Perth in Australia, che si è fatto conoscere al grande pubblico e che racconta attraverso questo brano la nostalgia successiva alla rottura sentimentale, cosa che prima o poi secondo me tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta nella vita. Bentrovati dunque nell'appuntamento di Maroon Road, eccoci arrivati al giovedì 28 maggio, sono le 15:16, sono Maria Teresa Mirelli, pronta ad accompagnarvi come sempre fino alle 17, e in questo giovedì si celebra la giornata mondiale dell'hamburger, che piace moltissimo, non solo negli Stati Uniti, ormai è diventato un piatto conosciutissimo, richiestissimo, apprezzatissimo anche da noi in Italia, e tra l'altro questo è l'anno dello Smash Burger. Del resto sembrava impossibile reinventare un grande classico, invece è diventato un vero e proprio successo. Nato inizialmente in quelli che sono i classici dinner americani, è stato poi perfezionato sulle piastre delle tavole da strada e adesso è una vera e propria rivoluzione. Molto semplice, lo smash burger è una polpetta schiacciata da smash, appunto, che diventa croccante ai bordi e succosa all'interno. E in Italia, pensate, questo panino, non dico solo lo smash burger, ma in generale il hamburger, in Italia ne consumiamo 250 milioni all'anno. C'è chi addirittura ha realizzato una guida per cucinare, visto che è il panino dell'anno, lo smash burger, una vera e propria serie di nozioni per cucinare lo smash o comunque l'hamburger a regola d'arte. E tra l'altro, a proposito di hamburger, mi viene in mente quell'hamburger costosissimo che costa, se non ricordo male, sui 9.500 euro, non si trova né a New York né a Dubai ma vicino a Barcellona, grazie a questo cuoco influencer Bosco Castro, che nella sua steakhouse propone questo hamburger. Ma non è tanto la questione dei soldi che serve a pagarlo e a gustarlo, in realtà è proprio il cuoco influencer che decide se siete voi ad assaggiare questa prelibatezza. Nel corso del nostro appuntamento avremo modo ancora di parlare di hamburger, che se anche avete pranzato vi verrà sicuramente l'acquolina in bocca per decidere poi che cosa preparare e magari come realizzarlo proprio questa sera in occasione della cena. Ci ritroviamo tra poco, sempre nel pomeriggio di Torino International.
1: Torino International,

7 602 602 și convinge-te singur!

0: loro inno estivo, quello di Serena Brancale, di Levante, di Delia, tre artiste, tre insomma generi diversi, ma unite con Al mio paese alle 15.30 su Torino International. Parlavamo dei famosi hamburger, visto che oggi è la sua giornata mondiale. Beh, qualcuno pensa che questo panino da strada sia nato negli Stati Uniti, ma in realtà il panino viene da lontano. Infatti si dice che sia nato in Germania, ad Amburgo. Infatti il nome iniziale era Hamburger Steak, sempre una preparazione a base di carne bovina tritata, molto diffusa nell'Ottocento tra i marinai e i lavoratori del porto, e furono proprio gli emigrati tedeschi a portarla negli Stati Uniti, dove poi il tempo e le varie usanze ne hanno cambiato un po' l'identità e anche il destino. Diciamo che qualcuno ebbe l'intuizione geniale di infilare questa polpetta di carne tra due fette di pane, e da quel momento il mondo del cibo non sarebbe stato più lo stesso. Sulla vera invenzione comunque dell'hamburger ci sono ancora diverse dispute. C'è chi dice che il tutto sia avvenuto nel 1900 nel Connecticut, quando questo Louis Lassen avrebbe servito il primo hamburger sandwich ad un cliente frettoloso. Oppure c'è un'altra storia di un venditore ambulante nel 1885 che pensò di rendere portatile la carne macinata durante una fiera del paese. Probabilmente la verità sta nel mezzo, però forse anche questo rende il mito ancora più affascinante. Diciamo che oggi ordinare un burger non è più soltanto una scelta di gusto, ma anche di stile, un po' come succede con la pizza gourmet o con il caffè specialty. Conta la materia prima, conta la tecnica e conta persino l'estetica, per avere il morso perfetto che poi viene fotografato e in qualche modo celebrato. Come vi dicevo, anche nel nostro paese l'hamburger è sempre più presente e tra i cibi più ordinati, da Milano a Napoli passando per Roma e Torino. Il cheeseburger è sicuramente stato un hamburger molto amato e molto richiesto, anche se vi dicevo quello che si fregia del titolo 2026 è sicuramente lo Smash Burger.
1: Torino International.

coraggiosamente ci sono loro, la rappresentante di lista nel pomeriggio di Torino International, così come iniziano ad esserci sempre più locali che accolgono gli animali, e questo ormai è diventato un trend che sta prendendo sempre più piede in qualsiasi paese europeo e probabilmente anche extraeuropeo, perché ci sono locali pensati e costruiti proprio per gli animali. Del resto ricordiamo anche che le stesse compagnie aeree stanno accogliendo per esempio i cani non più in stiva ma direttamente a bordo con il proprio padrone. E adesso sul modello dei cat caffè, cioè avete presente quei caffè dove ci sono i gatti che circolano in maniera libera, dove possono insomma interagire con voi o semplicemente sonnecchiare, Parigi ha deciso di creare un nuovo trend tutta in chiave canina. Qui infatti il cane diventa un ospite a tutti gli effetti, con una vera e propria offerta gastronomica dedicata e con degli spazi ripensati per il suo comfort. Infatti a Parigi sono nati e stanno spopolando i famosi dog first, letteralmente prima i cani. Si stanno davvero moltiplicando nella capitale francese e la formula è molto semplice. I proprietari di cane possono sedersi ad un tavolo, ordinare un caffè, un dolce, quello che desiderano, e insieme possono anche ordinare una prelibatezza per il loro animale, senza doversi preoccupare di disturbare o di essere

Love Bites Back, Lou Sainz nel pomeriggio di Torino International. Quante volte diciamo che è bello leggere, perché non solo ci permette di acculturarci ma anche di evitare lo stress. Si dice che addirittura 6 minuti di lettura ci permettano, insomma, di ritrovare un po' di serenità, e allo stesso tempo ci permette la lettura di ritrovare dei mondi spesso differenti da quelli in cui siamo presenti. Beh, adesso c'è una novità per chi ama l'odore dei libri nuovi, in particolar modo c'è chi addirittura preferisce quello delle pagine antiche.

E c'è chi ha pensato perché non trasformare una biblioteca in un profumo. Si chiama Bibliotech ed è arrivato questo profumo firmato da Byredo che racconta un immaginario fatto di carta, legno, pelle, scaffali e memoria. Sì, perché molti di noi comprano i libri, magari comprano quelli nei mercatini usati o addirittura nelle librerie veri e propri, altri ne approfittano attraverso le biblioteche, che ce ne sono davvero tante. Ricordo che poi a Torino ci sarà la più grande biblioteca d'Italia, se non addirittura d'Europa, che si sta per terminare la propria costruzione. Dovrebbe essere inaugurata, credo, ancora in questo 2026, ma sarò più precisa più avanti. E allora, a proposito di profumo di carta e profumo vero e proprio, è arrivato questo profumo fino a Palermo, dove questo signore, ideatore della biblioteca privata itinerante Pietro Tramonte, ha deciso di creare un profumo irresistibile che sa proprio di odore di libri, di carta e di scaffali. E forse voi direte: che bella idea! Per qualcuno potrebbe essere anche un'alternativa per quanto riguarda la profumazione. Tutto bene, questa fragranza di biblioteca. L'unica cosa è il prezzo, che davvero diventa irresistibile, perché sarà disponibile evidentemente su ordinazione, o forse arriverà anche sugli scaffali, al costo di 170 euro.

alla fine Harry Styles si sposerà o non si sposerà in questo 2026? È vero che insomma oramai è ufficialmente fidanzato con Zoe Kravitz, che è la figlia di Lenny, e insomma che hanno già detto di tutto di più su questo fidanzamento, però si dice che la coppia dovrebbe sposarsi entro l'anno, almeno questa è la notizia condivisa con gli amici più stretti. Lo vedremo, visto che questo 2026 sicuramente è un anno dei grandi matrimoni da parte di moltissimi artisti, soprattutto stranieri e soprattutto nell'ambito della musica, da Taylor Swift a Dua Lipa, appunto a Harry Styles e a tanti altri. Vi aspetto tra pochissimo nella seconda ora di Meron Road, perché questo è sempre il pomeriggio di Torino International.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: E bene ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. In apertura in Medio Oriente, Israele ha lanciato un attacco mirato nel cuore di Beirut, colpendo un condominio nei sobborghi meridionali della capitale libanese. Si tratta del primo raid sulla città da 3 settimane. L'obiettivo dell'operazione era Ali al-Hushni, comandante delle unità missilistiche di Hezbollah. I media locali riferiscono che ci sarebbero vittime. Il raid sfida la linea dell'amministrazione statunitense, contraria ad attacchi sulla capitale, ma da Tel Aviv fanno sapere che le operazioni mirate non rientrano nel diktat di Trump. Nel frattempo la tensione si sposta anche sul Golfo Persico. Il comando americano JETCOM ha denunciato come grave violazione del cessate il fuoco il lancio di un missile balistico dall'Iran verso il Kuwait. L'ordigno è stato intercettato dalle forze kuwaitiane dopo una notte di scontri a fuoco incrociati tra truppe americane e Pasdaran. Ci spostiamo in Svizzera per una cronaca drammatica. Paura alla stazione di Winterthur, dove un uomo di 31 anni, cittadino svizzero, ha accoltellato 3 passanti al grido di Allah Akbar. I feriti hanno tra i 28 e i 52 anni, uno di loro versa in gravi condizioni in ospedale. Le autorità locali sono al lavoro, ma il movente dell'aggressione non è stato ancora chiarito ufficialmente. Torniamo in Italia con la cronaca. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, è indagata dalla Procura di Milano con l'accusa di false fatturazioni. L'inchiesta ruota attorno a un presunto meccanismo di sponsorizzazioni legato alla sua trasmissione televisiva dalla parte degli animali. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nelle sedi dell'Ente Nazionale Cinofila Italiana in 3 società di produzione, attività che al momento non riguardano direttamente la parlamentare. Sul fronte economico, svolta da Bruxelles per contrastare la crisi. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha inviato una lettera ai ministri dei 27 paesi membri, annunciando che i fondi di coesione, il fondo per una transizione giusta, potranno essere utilizzati per coprire i costi del caro energia. L'Unione europea ha le risorse per rispondere alla crisi energetica che colpisce famiglie e imprese. Dobbiamo mobilitarle subito, ha dichiarato Fitto. Decisione storica per il mondo dell'associazionismo italiano. La GESCI, l'associazione dei giovani scout cattolici, apre le guide ai capi LGBT. In un documento ufficiale sull'identità di genere approvato dall'associazione si legge che l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono più costituire un criterio di esclusione per chi ricopre un ruolo educativo. Obiettivo della svolta: superare definitivamente ogni atteggiamento non inclusivo. È tutto, appuntamento a più tardi, buon proseguimento di ascolto.

0: Colibrì.
1: Alla fine Cesare Cremonini qui con Colibrì è riuscito ad imparare a suonare il sax, tant'è vero che insomma lo utilizzerà nel corso del concerto di Gorizia. Infatti si dice già che sarà uno spettacolo epico. Ma ben trovati come sempre nel nostro appuntamento di Mary on the Road. Andiamo a scoprire una ricerca che un po' non ci sorprende, perché si parla di relax e di natura. Ma in particolar modo, se vogliamo ritrovare un po' di calma, può bastare essere immersi una notte nella natura. Cioè niente clacson, niente notifiche, niente corsa quotidiana, solo verde, silenzio e tempo per respirare. E questo, secondo lo studio scientifico sul benessere nella natura, permette proprio di ritrovare una serie di positivi riscontri. Intanto si evita il cosiddetto burnout, c'è una rigenerazione mentale che arriva già dopo le prime ore immersi nella natura, e poi la mente rallenta, il corpo si rilassa e il cervello trova finalmente una pausa. Il punto non è scappare dalla vita di tutti i giorni per settimane, ma secondo questo studio anche una sola notte può fare la differenza, stando lontani dalla depressione, dalla quotidianità e soprattutto dai dispositivi elettronici. Tutto questo per recuperare energie e sentirsi molto più presenti.

0: Torino International.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una

0: musica classica di Giuseppe Ferreri qui presente nel nostro appuntamento pomeridiano di Mary on the Road. Sapete che a seconda di come ci muoviamo, di che cosa indossiamo, di quali abitudini abbiamo, possiamo scoprire davvero chi siamo. Sembra quasi uno slogan, ma in realtà i dettagli, quelli più semplici, possono davvero rivelare qualcosa di noi. Per esempio, se siete normalmente abituati ad utilizzare delle scarpe molto comode, secondo gli studi siete tendenzialmente più socievoli, mentre quelle che indossano delle scarpe più scomode spesso sono persone più calme. Beh, non parliamo poi degli stivaletti, che possono essere indice di una personalità più aggressiva. E che cosa rivela il vostro modo di scrivere le mail? Certo che se nell'oggetto usiamo spesso io, me, risultiamo indubbiamente sicuri di se stesse, ma anche particolarmente vanitosi. E se poi controlliamo sempre in maniera meticolosa le email per verificare che siano scritte correttamente, che non ci siano degli errori, a parte di sintassi e anche di ortografia, allora in questo caso è sintomo di perfezionismo. E poi che dire di come si porta la borsa? Cioè, se la teniamo a tracolla o davanti al busto, è più probabile che la persona desideri mantenere sicurezza e protezione, ma se viene spostata sul retro, in questo caso indica un atteggiamento più tranquillo di chi si fida degli altri. Se poi indossiamo una borsa più piccola portata a mano, è sinonimo di organizzazione, mentre chi porta lo zaino in spalla dà molta importanza alla propria indipendenza. E ancora possiamo scoprire qualcosa di noi a tavola, perché c'è chi mangia rapidamente e spesso anche più ambizioso di chi lo fa lentamente. La tendenza è sperimentare sapori nuovi, differenzia chi è più avventuroso e curioso da chi ha una personalità più ansiosa. E infine andiamo a dare un'occhiata a come scattiamo le foto, i famosi selfie che mostrano qualcosa di noi, quindi non solo la nostra espressione, il nostro volto, insomma quello che vogliamo trasmettere, ma secondo uno studio chi scatta le foto dal basso risulta più simpatico e chi mostra pochi dettagli dello sfondo è riservato e molto coscienzioso. Anche l'espressione poi, ricordiamo, è importante. Le persone più estroverse infatti spesso sorridono anche in foto. Ci fermiamo adesso per una piccola pausetta dettata chiaramente dall'infomobilità, collegamento con la redazione, e poi ci ritroviamo qua.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la studio dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31/A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 71 in corrispondenza del comune di Trontano in fascia oraria 8:17:30. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Peter Church, Hozier nel pomeriggio di Torino International. Diamo uno sguardo come sempre a ciò che accade nel resto del mondo e ho trovato una curiosità che da una parte mi fa anche sorridere, dall'altra anche un po' inquietare. Si tratta di un robot che in un college USA ha avuto l'obiettivo e lo scopo di controllare che gli studenti durante i propri esami non copino. Sembra una scena uscita da un film futuristico, proprio perché questo college ha deciso di sorprendere gli studenti introducendo questo robot sorvegliante durante i loro esami. È chiaro che vedere il robot, insomma, muoversi nell'aula tra i banchi ha trasformato il tutto in una situazione davvero virale da metterla sui social. E come vi dicevo, molti utenti hanno definito questo sistema innovativo. Altro, insomma, un po' angosciante, no? Perché se c'è chi scherza sul fatto che ormai sia impossibile sfuggire alla sorveglianza dei robot e dell'intelligenza artificiale, dall'altra c'è chi vede questa tecnologia come un modo per rendere gli esami più equi e controllati. Chiaramente il video, oltre a fare il giro del mondo, ha acceso il dibattito sul futuro dell'istruzione, delle smart classroom, e mostra quanto rapidamente la robotica, ma anche l'intelligenza artificiale, stiano entrando davvero nella vita quotidiana degli studenti, e quindi questa normale aula d'esame si è trasformata in uno sguardo sul futuro della scuola. Chissà, un giorno non molto lontano, anche durante la maturità, più che gli insegnanti, vedremo dei robot che insomma si aggireranno tra i banchi per vedere che nessuno copi.

0: Jackson, gli Outcast, sempre qui su Torino International, e continuiamo insomma il nostro giro virtuale tra paesi e usanze, andando a scoprire una bella abitudine che hanno in Giappone, soprattutto gli insegnanti quando correggono i compiti dei propri allievi. Infatti usano, a differenza dei nostri, il colore rosso per cerchiare le risposte giusto, e quando un bambino ottiene un risultato eccellente, l'insegnante intorno al cerchio rosso disegna anche a mano dei piccoli petali. Quel cerchio diventa un fiore e si chiama Hanamaru, cioè cerchio fiore, ed è il voto più alto. Quando una risposta è sbagliata, il maestro non la cerchia in nessun modo plateale, niente di colorato. Il vuoto intorno è il modo gentile di dire al bambino: prova a rifarla. E quando il bambino la rifà giusta, il maestro la cerchia. La cerchia, ma non in rosso, in blu, perché il blu in quel sistema e il colore della crescita. Insomma, sicuramente c'è una grossa differenza da come siamo cresciuti noi e da come crescono i bambini in Giappone, visto che da noi in Italia abbiamo imparato che il rosso si usa per gli errori. Il maestro o la maestra cerchiava sempre lo sbaglio e intanto il giusto restava in nero, non meritava un segno. Ecco, il messaggio inconscio era questo: lo sbagliato merita di essere visto, il giusto si dà per scontato, cosa che non è assolutamente così. Quindi ricordatevi, quando portate a casa magari una giornata, una settimana, un mese, ecco, vedete le cose, non quelle che avete sbagliato, non quelle che magari sono andate male, ma e non tantomeno quelle che date per scontate, ma cercate di vedere esclusivamente le cose che avete fatto bene, in modo tale da evitare, insomma, di farvi del male anche a livello mentale.
1: La VL Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere. In fondo lo so, lo sai, mi faccio male ma continuo a cercarti. Ma quali amici siamo, solo bugiardi. Vorrei guardarti e non provare niente, niente.

0: Erano estate del 2018 quando veniva pubblicata Promises, la voce è quella inconfondibile di Sam Smith insieme a Calvin Harris, DJ britannico. Ma ritorniamo al nostro appuntamento di Mero on the Road e andiamo a rilevare un altro studio molto interessante che ha a che vedere proprio con la musica. Perché se il vostro telefono vi segnala che avete ascoltato quel vostro brano centinaia di volte, beh, sappiate che non siete assolutamente strani, ma secondo uno studio che ha coinvolto più di 200 persone e che ha trovato che la canzone preferita viene ascoltata in media più di 300 volte. Infatti la propria canzone preferita, il fatto di ascoltarla ogni giorno o più volte alla settimana, non è un caso clinico, ma in realtà ci permette di raccontare parecchio su come funziona il nostro cervello e su come stia vivendo da un punto di vista emotivo. Infatti, quando premete replay, il vostro sistema di ricompensa si attiva. Ascoltare un brano che amate fa rilasciare la dopamina, il neurotrasmettitore del piacere, e quindi il picco di dopamina arriva soprattutto nell'anticipazione del ritornello o magari di quel passaggio della canzone che ha adorato. E quindi la psicologia ha dimostrato che tendiamo a preferire ciò che conosciamo bene. E poi il tipo di brano che scegliete dice molto della vostra personalità. Se siete in loop su una ballata strappacuore, beh, probabilmente state elaborando una perdita, una rottura o un cambiamento, no? Perché bisogna lasciarsi attraversare dalla tristezza con una colonna sonora ad hoc. Se invece ripetete all'infinito un pezzo super energico, lo usate come dose di adrenalina per affrontare le giornate impegnative. Poi c'è il loop nostalgico, cioè la canzone del liceo, dell'estate, in cui ci fa sentire invincibili, perché in quel caso entra in gioco l'ippocampo, cioè quell'area del cervello che gestisce i nostri ricordi, quelli autobiografici, un viaggio in una versione passata di noi. E poi c'è anche il loop ansiolitico, cioè un brano neutro, magari minimal, che serve soprattutto a tranquillizzarci dall'ansia e a zittire un po' il rumore mentale. Insomma, il momento in cui ascoltate un brano e lo riascoltate per un sacco di volte, diciamo che dovete essere tranquilli, perché riuscite a rilassarvi e tutto fila liscio. Insomma, tra l'altro il testo della canzone può anche diventare una sorta di mantra personale che vi ricorda chi siete e che cosa volete tenere al centro. Poi nei periodi difficili ripetere un brano preciso ogni giorno, magari alla stessa ora, può funzionare anche come rituale di cura, cioè 5 minuti in cui vi date il permesso di sentire come state davvero.
1: Si è frică să zâmbești? Si ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27, poți

0100 Baby K, chissà che magari non rilasci qualche nuovo brano per accompagnare quest'estate 2026. Intanto domani, nel nuovo appuntamento di Mary on the Road, che come al solito partirà dalle 15 nel pomeriggio di Torino International, avremo modo di ascoltare le nuove uscite, le ultime novità discografiche italiane e non, proprio per iniziare a capire quali saranno quelli che dovrebbero diventare i tormentoni, a differenza dell'estate scorsa, e quali brani insomma caratterizzeranno in qualche modo questa estate 2026, perché c'è sempre un brano che ci ha accompagnato e che in qualche modo ci ha rivelato qualche momento felice, no? O qualche incontro speciale. Ecco, mancano adesso pochi minuti. A proposito di incontri speciali, c'è il vostro DJ Nick che continuerà il nostro pomeriggio. Vi aspetto tutti domani a partire dalle 15 per un nuovo venerdì insieme e anche per commentare quello che accadrà per molti di voi. Infatti significa anche una sorta di pre-vacanzina, visto che molti faranno il ponte fino a martedì. Buona continuazione, buona serata, come sempre. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Strade Mobile, tutta una...
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Maledizione Parigi per Yannick Sinner, sconfitto da Cerundolo e dal caldo in 5-7. Un caldo estremo, quando ci si può fermare? E il caldo in aumento, c'è anche il rischio temporali. Oggi allerta rossa Bologna, Firenze, Roma e Torino. In Libano, raid israeliano su Beirut, 835 obiettivi, Hezbollah colpiti, nuovi scontri nel Golfo e poi il tesoro della droga di Messina Denaro sequestrati, 200 milioni tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Yannick Sinner è stato eliminato al secondo turno dal Roland Garros 20-26 dall'argentino Juan Manuel Cerundolo, vittorioso in rimonta al quinto set con il punteggio finale di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Un verdetto clamoroso sul Court Philippe Cartier, segnato da un improvviso crollo fisico del campione azzurro proprio quando il match sembrava ormai chiuso. Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola, con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala oggi, giovedì 28 maggio, 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Il Ministero degli Esteri saudita ha pubblicato una nota in cui esprime la più ferma condanna e denuncia per gli attacchi ostili commessi nei droni contro il fraterno Stato del Kuwait. E ancora... Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai finanzieri del Comando Provinciale del Capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Attacco con un coltello alla stazione di Winterthur in Svizzera. Un uomo, un cittadino svizzero di 31 anni, che è stato arrestato gridando Allah Akbar, avrebbe accoltellato 4 persone. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno in gravi condizioni, così riporta il Corriere del Ticino. Mi fermo qui per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: Torino International.

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Tra poco la gravissima escalation in Medio Oriente, dove si registra una nuova rottura delle tregua su più fronti. In Svizzera paura la stazione di Winterthur, dove un uomo di 31 anni, cittadino svizzero, ha coltellato 3 passanti al grido di Allah Akbar. In Italia la deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, indagata dalla procura di Milano con l'accusa di false fatturazioni. Sul fronte economico, svolta da Bruxelles per contrastare la crisi, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto ha invitato in una lettera ai ministri dei 27 membri, annunciando che i fondi di coesione e il fondo per una transizione giusta potranno essere utilizzati per coprire i costi del caro energia. Questo e molto altro tra poco. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ebbene, ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. In apertura, in Medio Oriente, Israele ha lanciato un attacco mirato nel cuore di Beirut, colpendo un condominio nei sobborghi meridionali della capitale libanese. Si tratta del primo raid sulla città da 3 settimane. L'obiettivo dell'operazione era Ali al-Husni, comandante delle unità missilistiche di Hezbollah. I media locali riferiscono che ci sarebbero vittime. Il raid sfida la linea dell'amministrazione statunitense, contraria ad attacchi sulla capitale, ma da Tel Aviv fanno sapere che le operazioni mirate non rientrano nel diktat di Trump. Nel frattempo la tensione si sposta anche sul Golfo Persico. Il comando americano JETCOM ha denunciato come grave violazione del cessate il fuoco il lancio di un missile balistico dall'Iran verso il Kuwait. L'ordigno è stato intercettato dalle forze kuwaitiane dopo una notte di scontri a fuoco incrociati tra truppe americane e Pasdaran. Ci spostiamo in Svizzera per una cronaca drammatica. Paura alla stazione di Winterthur, dove un uomo di 31 anni, cittadino svizzero, ha accoltellato 3 passanti al grido di Allah Akbar. I feriti hanno tra i 28 e i 52 anni, uno di loro versa in gravi condizioni in ospedale. Le autorità locali sono al lavoro, ma il movente dell'aggressione non è stato ancora chiarito ufficialmente. Torniamo in Italia con la cronaca. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, è indagata dalla Procura di Milano con l'accusa di false fatturazioni. L'inchiesta ruota attorno a un presunto meccanismo di sponsorizzazioni legato alla sua trasmissione televisiva Dalla parte degli animali. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nelle sedi dell'Ente Nazionale Cinofila Italiana in 3 società di produzione, attività che al momento non riguardano direttamente la parlamentare. Sul fronte economico, svolta da Bruxelles per contrastare la crisi, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha inviato una lettera ai ministri dei 27 paesi membri, annunciando che i fondi di coesione e il fondo per una transizione giusta potranno essere utilizzati per coprire i costi del caro energia. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere alla crisi energetica che colpisce famiglie e imprese. Dobbiamo mobilitarle subito, ha dichiarato Fitto. Decisione storica per il mondo dell'associazionismo italiano. La GESCI, l'associazione dei giovani scout cattolici, apre le guide ai capi LGBT. In un documento ufficiale sull'identità di genere approvato dall'associazione si legge che l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono più costituire un criterio di esclusione per chi ricopre un ruolo educativo. Obiettivo della svolta: superare definitivamente ogni atteggiamento non inclusivo. È tutto, appuntamento a più tardi. Buon proseguimento di ascolto.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica. Se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: Sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: La Procura di Pavia dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio. Ucciso in Ucraina, il contractor italiano Alex Pineschi aveva 42 anni. Axios, accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, manca solo il via libera di Donald Trump. E poi Roland Garros, stregato, persino era un malore sul 2-0, viene eliminato da Cerundolo, ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Buonasera dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone, il consulente tecnico nominato per l'esame, il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Gerlasco, con cui ha perso la vita il 13 agosto 2007 Chiara Poggi. Voltiamo pagina. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario della Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Pineschi operava in Ucraina da qualche mese. Lascia il paese, raggiunto in queste ore dalla notizia. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta, secondo la testata statunitense Axios. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Il memorandum stabilirà che la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz sarà senza restrizioni e l'Iran dovrà rimuovere tutte le mine nelle acque entro 30 giorni. Anche il blocco navale statunitense verrà revocato. Secondo quanto riferito dai funzionari, l'accordo include anche l'impegno della Repubblica Islamica a non sviluppare armi nucleari e si discuterà anche dello smaltimento dell'uranio arricchito. Gli Stati Uniti si impegneranno a discutere l'allentamento delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Il memorandum d'intesa includerà infine la discussione di un meccanismo per supportare l'Iran nel ricevere beni e aiuti umanitari. Cambiamo ancora argomento. Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, originario di Montagna Alta, in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island, non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese, da parte del padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce-cane, che secondo le prime informazioni sarebbe stato lungo circa 4 metri. Yannick Sinner è fuori dal Roland Garros, il numero uno del mondo è stato eliminato al termine di una partita clamorosa contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, capace di imporsi in 5-7 dopo una rimonta che sembrava impossibile. L'alto atesino, avanti 6-3, 6-2, 5-1, ha accusato malessere e problemi di stomaco nel corso del terzo parziale, perdendo progressivamente lucidità ed energie. Ed è tutto, a voi l'augurio di una buona serata e un buon proseguimento di ascolto.
10: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo.
2: Buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutte le regioni, al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo su Alpi e Appennino ed in sconfinamento sulla pianura padana centro-orientale. Tra la serata e la notte residui fenomeni al nord-est ma verso un miglioramento. Al centro, tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente, al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato altrove, in serata e nottata fenomeni in esaurimento con schiarite salvo dei piovaschi sulle Marche. Al sud e sulle isole, condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio stabilità in aumento con temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Dalla serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori, temperature minime e massime stabili o in generale lieve rialzo su tutta l'Italia. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.
3: Torino International. Love is music.
4: I saw a lovely lady, them pretty woman, them, yeah.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Tra poco la gravissima escalation in Medio Oriente, dove si registra una nuova rottura delle tregua su più fronti. In Svizzera, paura alla stazione di Winterthur, dove un uomo di 31 anni, cittadino svizzero, ha accoltellato 3 passanti al grido di Allah Akbar. In Italia, la deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, indagata dalla procura di Milano con l'accusa di false fatturazioni. Sul fronte economico, svolta da Bruxelles per contrastare la crisi, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, invita in una lettera ai ministri dei 27 membri annunciando che i fondi di coesione e il fondo per una transizione giusta potranno essere utilizzati per coprire i costi del caro energia. Questo e molto altro tra poco. Restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ebbene ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. In apertura in Medio Oriente, Israele ha lanciato un attacco mirato nel cuore di Beirut colpendo un condominio nei sobborghi meridionali della capitale libanese. Si tratta del primo raid sulla città da 3 settimane. L'obiettivo dell'operazione era Ali al-Hushni, comandante delle unità missilistiche di Hezbollah. I media locali riferiscono che ci sarebbero vittime. Il raid sfida la linea dell'amministrazione statunitense contraria ad attacchi sulla capitale, ma da Tel Aviv fanno sapere che le operazioni mirate non rientrano nel diktat di Trump. Nel frattempo la tensione si sposta anche sul Golfo Persico. Il comando americano JETCOM ha denunciato come grave violazione del cessate il fuoco il lancio di un missile balistico dall'Iran verso il Kuwait. L'ordigno è stato intercettato dalle forze kuwaitiane dopo una notte di scontri a fuoco incrociati tra truppe americane e Pasdaran. Ci spostiamo in Svizzera per una cronaca drammatica. Paura alla stazione di Winterthur, dove un uomo di 31 anni, cittadino svizzero, ha accoltellato 3 passanti al grido di Allah Akbar. I feriti hanno tra i 28 e i 52 anni, uno di loro versa in gravi condizioni in ospedale. Le autorità locali sono al lavoro, ma il movente dell'aggressione non è stato ancora chiarito ufficialmente. Torniamo in Italia con la cronaca. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, è indagata dalla procura di Milano con l'accusa di false fatturazioni. L'inchiesta ruota attorno a un presunto meccanismo di sponsorizzazioni legato alla sua trasmissione televisiva Dalla parte degli animali. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nelle sedi dell'ente nazionale cinofila italiana in 3 società di produzione, attività che al momento non riguardano direttamente la parlamentare. Sul fronte economico, svolta da Bruxelles per contrastare la crisi, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha inviato una lettera ai ministri dei 27 paesi membri, annunciando che i fondi di coesione e il fondo per una transizione giusta potranno essere utilizzati per coprire i costi del caro energia. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere alla crisi energetica che colpisce famiglie e imprese. Dobbiamo mobilitarle subito, ha dichiarato Fitto. Decisione storica per il mondo dell'associazionismo italiano. La GESCI, l'associazione dei giovani scout cattolici, apre le guide ai capi LGBT. In un documento ufficiale sull'identità di genere approvato dall'associazione si legge che l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono più costituire un criterio di esclusione per chi ricopre un ruolo educativo. Obiettivo della svolta: superare definitivamente ogni atteggiamento non inclusivo. È tutto, appuntamento a più tardi. Buon proseguimento di ascolto.
7: Dor de folclor.
0: Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale. Torino.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Ciao, piacere, molto
8: ciao.
7: Piacere, grazie per l'invito.
8: Grazie a te. Allora, oggi si parlerà del tuo nuovo singolo che si intitola Limpida, un singolo, un brano pop luminoso che tocca anche influenze soul, giusto?
7: Sì, sì, sì.
8: Raccontami un pochino che cosa racconta questo, di cosa parla questo brano.
7: Allora, Limpida racconta, un po' come in tutto il progetto nuovo, una storia appunto di resilienza, cioè di un cambiamento dopo un periodo della vita, come un po' per tutti, che può avvenire complicato, e dove attraverso appunto la speranza e la voglia di continuare a viaggiare, sempre con il desiderio di stupirsi e di aspettare le cose belle che arrivano, si arriva, diciamo, a un nuovo momento di felicità, no? In cui si è elaborato il percorso complicato e si va in una nuova direzione, grazie poi soprattutto all'amore. E è il secondo pezzo che esce dopo Verrà, che è uscito il 23 gennaio, e che parlava della stessa cosa, però come se fosse, diciamo, il desiderio di realizzare questo cambiamento, mentre in Limpida è già avvenuto, quindi racconta una storia di come si arriva, diciamo, da un momento più difficile a un momento di gioia, e poi soprattutto racconta un po' per tutti la voglia di continuare a essere convinti che nella vita si può sempre arrivare a essere di nuovo felici e continuare a sperare che si possano avere dei bei momenti. È un pezzo estivo, fondamentalmente, okay. Anche se la struttura è anche per certi versi non banalissima, però è un pezzo, diciamo, che ricorda un po' certe cose della disco music italiana e il soul americano, che sono un po' anche le influenze di quello che ho studiato e suonato e che amo, insomma.
8: Anche la copertina, diciamo, che è estiva, richiama molto l'estate.
7: Sì, assolutamente.
8: Allora, tu hai parlato che questi due brani si collegano tra loro, no? Come...
7: Sì,
8: ma faranno parte di un album, quindi tutte e due insieme?
7: Sì, fanno parte di un album, diciamo che strategicamente con la casa discografica, la Twin Light Music, che è poi peraltro una casa discografica storica, abituata proprio a questo tipo di produzioni un po' più soul, R&B, dance, italiane, e loro sono stati i produttori poi di grandi dischi degli anni 70, tra cui le cose di Mike Francis, Marina Ray, sempre, diciamo, in linea con questo tipo di cosa, e quindi, insomma, diciamo, sono l'idea è proprio di quella di arrivare a un album. Stiamo provando a fare in realtà uscire diversi singoli, perché, diciamo, le strategie nuove di interesse per avvicinare il pubblico sono un po' più mirate, così, no? Nel senso che si crea
8: aspettativa.
7: Esatto, purtroppo siamo in un momento in cui c'è poca attenzione in generale, quindi l'idea di lavorare su dei singoli che vengono anche ben preparati da un lavoro sui social ben fatto, ufficio stampa, sicuramente è più semplice, come dire, convogliare l'idea e l'interesse. Quindi stiamo lavorando così, poi quando si arriverà a averne fuori 3-4 finiremo l'opera facendo un disco. Peraltro c'è un pezzo che era un film importante che esce a ottobre, quindi, diciamo, fa parte di tutta una strategia di questo tipo, insomma, no?
8: Ok, allora io direi andiamo a sentire appunto Limpida e ci ritroviamo subito dopo per parlare anche un po' della tua carriera artistica. A dopo.
7: Sì,
8: certo. Buon ascolto.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Miki. Miki, allora, vero nome Michelangelo Piperno. Siamo dello stesso anno, esatto. Del 72, si poteva dire, sì, ormai l'abbiamo detto. Romano, abbiamo anche sentito l'accento. Esatto. E tu sei chitarrista e compositore. E cominci a studiare chitarra classica da bimbo, quindi da 8 anni già hai cominciato a masticare musica e anche poi pian piano poi a scriverla. E so che sei specializzato nel Fringer style acustico, no? Raccontami un po' che cos'è.
2: Il Fringer style acustico è, diciamo che è una tipologia di chitarra, diciamo Fringer style non vorrebbe dire niente, è lo stile di vita, per cui convoglia nel suo interno tantissimi stili musicali. Diciamo che negli ultimi 15 anni è uno stile che si è definito con la moderna chitarra, dove convogliono un po' tante tecniche, cioè un po' quella della chitarra classica, la composizione pop, quindi le canzoni trasportate con gli arrangiamenti, e anche un'anima, diciamo, di musica tradizionale americana, perché in America in realtà quello che viene chiamato finger picking ha una vecchissima tradizione che trae le sue origini, diciamo, del Novecento, con i primi suonatori di Delta Blues e poi nel corso dei decenni si è definito come stile proprio finger picking, che ha influenzato tanto la musica degli anni 70, anche vocale, se pensiamo a Bob Dylan, anche Paul Simon, Simon & Garfunkel utilizzavano questa tecnica di basso accompagnato, no? Che imitava il pianoforte e serviva con la chitarra sola ad accompagnare la voce in modo un po' più completo. Poi è diventato parallelamente uno stile proprio virtuosistico, in cui si riusciva con il basso alternato, tipo il pianoforte ragtime di Scott Joplin, ad accompagnare le melodie. In realtà non è uno stile semplicissimo, perché in realtà per i virtuosi del genere convoglia dentro tante tipologie di chitarrismo, no? C'è dentro l'improvvisazione, c'è il blues, c'è il jazz, sì. E poi negli ultimi anni proprio è diventato anche super virtuoso con queste tecniche percussive. C'è un sacco di questi ragazzi che fanno 280.000 note per potermo la chitarra, però è una piccola parte, in realtà è storico, è molto più largo. Io peraltro sono stato il primo in Italia a essere chiamato a insegnare, avere una cattedra in conservatorio di questa specificità strumentale, per cui ho scritto tanti libri di didattica, che insegno tanti anni, e ho fatto il primo programma per i conservatori italiani di questo tipo di chitarra, insomma, che è fondamentalmente sembrerebbe una chitarra classica con le corde di ferro.
1: Tu attualmente sei appunto nel conservatorio di Teramo e L'Aquila, giusto?
2: Sì, insegno, diciamo, ho alternato le due.
1: Ok.
2: Le due sedi, diciamo.
1: So che hai collaborato con vari artisti, Alex Britti, Mauro Pagani, Pino Marino e Roberto Ciotti, no? E come compositore anche appunto musicato per il cinema, teatro e televisione, tra cui ne nomino qualcuno, Accendi la tua vita, appunto per un film, Accendi la tua vita, e poi anche per il film Confusi e felici, Le mani della libertà. E poi per il balletto di Roma, i cortometraggi, eccetera eccetera. Come il passaggio tra la differenza, ad esempio, dai cortometraggi, gli spot, ad esempio la musica, dove tu prepari un disco per...
2: Allora diciamo che io ho avuto avendo iniziato sin da piccolissimo, essendo un soggetto curioso, diciamo, alternato a fasi varie di tipologie, diciamo, di applicazioni di studio. Ho iniziato studiando la chitarra classica, però poi ho anche suonato tanto negli anni 90 e 80 nei locali. Quindi nei locali, tournée di musica leggera, quindi ho avuto, diciamo, varie fasi evolutive. Poi da grandicello, cioè già intorno ai 30 anni, a un certo punto, dopo aver fatto il chitarrista per altri, collaborato per le band di altri, ho deciso di portare avanti questo discorso della composizione e della chitarra acustica. Quindi ho cominciato a scrivere cose sia per me, che portavo in giro nei concerti veri e propri. Cioè, in realtà ho avuto una carriera da un certo punto in poi abbastanza seriosa, no? Molto più vicina a quella di un concertista classico che non di un chitarrista rock, per intenderci, perché ho frequentato auditorium, ho suonato con gli archi, ho scritto tanta musica, proprio anche composizioni dalle più semplici a cose anche più complesse, ardite, per formazioni di archi, orchestrali e quanto. Quindi in realtà vengo da una formazione abbastanza seria e ho lavorato tanto. Poi, diciamo, negli ultimi due anni, frutto appunto un grosso cambiamento di vita, mi sono rinnamorato, ho avuto l'ispirazione, ho cominciato a riscrivere delle cose mie, perché in realtà io per 15 anni ho aiutato di nascosto coloro i quali scrivevano le loro, quindi venivano per farsi arrangiare i pezzi, per sistemare i testi, quindi ho sempre, diciamo, parallelamente alla mia carriera più, diciamo, seriosa, ho sempre aiutato altre persone a sistemare le loro cose, perché è una cosa che ho sempre fatto sin da ragazzo e mi piaceva fare. Però non avrei mai sinceramente pensato di riprendere a fare questa cosa qui. Quindi in un momento particolare di vita, cambiamento, ho ricominciato, e poi casualmente ho fatto ascoltare queste cose che sto facendo uscire, in realtà perché erano carine e mi hanno detto tutti: ma perché non le fai sentire a qualche amico discografico se le vogliono utilizzare o far cantare a qualche cantante famoso? Quindi in realtà io le ho proposte più che per me, ma per piazzarle, come si dice in gergo, a qualcun altro.
1: Invece
2: sono stato invece convocato da loro, che mi hanno detto: guarda, dice, in realtà perché non esci dire, perché i provini sono fatti molto bene, canti bene, c'hai una grossa esperienza, ultimamente dopo aver prodotto tanti ragazzini piccoli, giovani, che comunque hanno pochissima esperienza, cioè noi vorremmo provare a scommettere su una persona un po' più grande, che comunque c'ha una grossa carriera da strumentista, per poi fare dei concerti, perché poi sai questa problematica degli streaming oggi, che milioni di streaming, però poi di fatto questi streaming vengono pagati pochissimo, e in realtà sta tornando come fonte primaria anche di guadagno per lavorare i concerti, perché nei concerti, e quindi in realtà anche le case discografiche grandi cercano artisti che siano in grado di poter fare dei concerti e avere un seguito, no? E quindi stanno provando a lavorare in questa direzione, no? Quindi mi sono ritrovato, ma te la senti di scommettere su questa cosa, di provare? Ho fatto, ma figuratevi, io ho fatto di tutto, perché è un onore, anche divertente, no? Provare a fare una cosa che non ho mai fatto da grande, peraltro, quindi diciamo mi sto divertendo tantissimo. Devo dire che ci sono delle cose secondo me molto carine, anche diverse da quello che si sente, e i testi sono tutti molto gioiosi, vanno un po', diciamo, contro tendenza rispetto a tanta produzione degli ultimi anni, molto scura, molto con parolacce, con
1: messaggi
2: pesanti, de droga, de maledizioni.
1: Prima di salutarci volevo farti lasciare i canali social, così cominciamo a seguirti.
2: Sì, allora io sto curando personalmente soprattutto due canali, perché sono quelli più attuali, nel senso, ossia Facebook e tutto, però ormai un po', come dicono tutti, è un po' da boomer, no?
1: Sì. Ma io lo uso moltissimo, perché mi sento ancora un po'
2: di boomer, quindi sono anche un nostalgico, perché l'ho usato per una vita, quindi prima si svolgeva tutto lì su YouTube, però pare che adesso siano scesi un po', e quindi sto, diciamo, lavorando molto bene su Instagram, su questo nuovo canale dedicato proprio al progetto di questo lavoro, che si chiama Miki_Music Project, proprio perché è un progetto musicale nuovo, e lo stesso canale ce l'ho su TikTok, che è, diciamo, più ardito, perché TikTok lo sappiamo che è un po' più da giovanotti, però stiamo provando, insomma, a utilizzare queste formule più rapide, no? Per vedere come.
1: Sì. E poi consigliamo anche di seguire appunto le piattaforme digitali dove ascoltare la musica, Spotify, YouTube, Music,
2: sì, e tutto quanto. E peraltro abbiamo fatto un sacco di, diciamo, per questo singolo qui, tantissimi piccoli video, real stories, carini.
1: Ci aiuta molto.
2: Anche divertenti, sì.
1: Ok.
2: Sì.
1: Allora, Miki, ti ringrazio tantissimo di aver presentato la tua Limpida e di aver parlato di te.
2: Voi. Grazie infinite, veramente, un grande di cuore.
1: Grazie, noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Ciao Miki.
2: Ciao.

0: Torino International.
1: Ger David
2: Manuel, redacta la muerte.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e 7 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: check it out.
1: È l'una e due minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono una strage.
4: Hai visto? Possiamo andare al mare?
5: Un'estate al mare.
6: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
7: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
4: pensando di non poter più andare in vacanza.
7: E invece il pagamento partirà in autunno.
5: Quindi, un'estate al mare.
6: C'è tempo per pagare.
3: A Stade Mobile, tutta un'altra.
6: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Get up!
8: Countdown. DJ Nick gives you the best music.